Ridi, fa un petit bug à la porte. Ridi, fa un petit bug à la porte. De matti e chanti e semba, oh, e chanti e semba. E si brani internazionale. E si brani internazionale.